0: non la rivolgo più mor.
1: E ci scopre ora anche amore, e l'affare ancora non sa.
0: Il peccato, signore, non lo mando via di cor.

Cospettone! Che tremarella! Bagatella! Bagatella! Tremarella!